0: Io adesso vorrei un DJ set sulla la Varicosa Comuna.
1: Sì, grazie mille per andare alla strada delle Gioioso Pinguino e la famiglia. E per favore un bicchiere di vino bianco per il clochardo della linea 9. Welcome to the Loire Cero.
0: Fuck off Paris Saint-Germain.
1: Fuck off Neymar.
0: Suck my dick Mbappé.
1: Nico l'amour de Cavani.
0: Je veux faire l'amour à Zlatan Ibrahimovic.